0: C'era un vuoto.
1: E gli aveva invidia.
0: Sai, non ti voglio parlare di religione oggi. Ti
1: Sache que je ne veux pas te parler de religion aujourd'hui.
0: voglio parlare di una relazione.
1: Je veux te parler d'une relation.
0: E mi ricordo
1: Et je me rappelle
0: che nel mio cuore c'era un vuoto.
1: que dans mon cœur il y avait un vide.
0: Leggendo la parola di Dio,
1: En lisant la Bible,
0: sta scritto in Ecclesiaste
1: c'est écrit dans l'Ecclésiaste
0: che Dio ha messo un pensiero d'eternità nel tuo
1: que
0: cuore.
1: Dieu a mis la pensée d'éternité dans
0: E
1: ton
0: nel
1: cœur.
0: mio cuore.
1: Et dans mon cœur.
0: È come se c'è un senso di vuoto nella nostra vita.
1: Et qu'il y a un vide dans notre vie.
0: E io stavo alla ricerca di questo senso di vuoto.
1: Et j'étais à la recherche du sens de ce vide dans mon cœur.
0: Non sapevo cos'era,
1: Je ne savais pas ce que c'était.
0: perché non ho mai letto la Bibbia,
1: Parce que j'ai jamais lu la Bible.
0: ma l'ho letta solo quando ho accettato Gesù.
1: Et je l'ai seulement lu quand j'ai accepté le Christ.
0: E lì ho capito tante cose.
1: Et là, j'ai compris beaucoup de choses.
0: Tante volte Dio mi ha guardato.
1: Beaucoup de fois, le Seigneur m'a regardé.
0: Ho salvato tanti giovani.
1: J'ai sauvé beaucoup de jeunes.
0: Una volta hanno deciso di uccidere un ragazzo.
1: Un jour, ils ont décidé de tuer un jeune.
0: Ed era un mio amico.
1: Et c'était un de mes amis.
0: Siamo cresciuti insieme.
1: On avait grandi ensemble.
0: Oggi lui è un pentito.
1: Aujourd'hui, lui, c'est un repenti.
0: E collabora con la giustizia.
1: Il collabore avec la justice.
0: Si è pentito di tutto.
1: Il s'est repenti de tout. Magari spieghi che cos'è un repentito, perché loro non lo sanno.
0: Ok, allora magari.
1: Lo faccio.
0: Ok,
1: Les
0: sì.
1: repentis, ce sont ceux qui ont décidé de quitter la Camorra. Donc voilà, quand on parle de repentir, ce n'est pas la repentance chrétienne. C'est le fait d'arrêter la mafia. C'est les repentis et généralement, ils travaillent avec la police. Voilà. C'est bon?
0: Et
1: Ok.
0: quest'uomo
1: Et cet homme?
0: si è pentito di tutti, ha
1: Il s'est repenti de tout.
0: parlato di tutti,
1: Il a parlé à tous.
0: ma non ha parlato di me.
1: Mais il a pas parlé de moi.
0: Mi
1: C'est-à-dire que
0: ricordo un giorno,
1: je me souviens d'un jour.
0: viene il mio capo
1: Mon chef vient
0: e mi dice dobbiamo uccidere quello.
1: qui me dit on doit le tuer.
0: E io dico, ma quello è un mio amico.
1: Et je dis, mais ça, c'est mon ami.
0: Sì, abbiamo deciso.
1: Oui, on a décidé.
0: Quando arriva,
1: Quand il arrive,
0: arrivano i killer
1: et
0: e lo uccidono.
1: les killers le tuent.
0: E quindi questa era la mia vita.
1: Et ça, c'était ma vie.
0: Ma quando è arrivato quel giovane? Quando è arrivato quel giovane,
1: Quand ce jeune est arrivé,
0: io ho fatto segno, ti vogliono uccidere.
1: Je lui ai fait signe qu'il veut te
0: E
1: tuer.
0: lui ha iniziato a correre.
1: Et il est parti,
0: I killer arrivano,
1: il a couru, les killers sont
0: con le
1: arrivés.
0: pistole iniziano a puntarlo per
1: Et
0: ucciderlo.
1: avec le fusil, ils ont commencé à le
0: Non riescono ad
1: pointer
0: ucciderlo.
1: et ils n'arrivent pas à le tuer.
0: Questo è quello che io vivevo nel mio quartiere.
1: C'est ce que je vivais dans mon quartier.
0: E tutti i giorni vedevo persone morire dinanzi ai miei occhi.
1: Et tous les jours, je voyais quelqu'un mourir devant moi.
0: E questa era la mia visione.
1: Et ça, c'était ma vision.
0: Ma c'era qualcosa dentro di me che non andava.
1: Et il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, dans mon cœur.
0: Conobbi mia moglie.
1: Avec mon épouse? Non, Konob.
0: Ho conosciuto mia
1: Ah,
0: moglie.
1: j'ai reconnu. Non, parce que la chose, c'est qu'il parle aussi d'Aphrodite. Donc, j'ai connu mon épouse.
0: Lei è una brava ragazza,
1: C'est une gentille fille,
0: di buona famiglia.
1: d'une bonne famille.
0: E la sua famiglia è cristiana.
1: Sa famille est chrétienne.
0: E ha un buon seme.
1: Elle a une bonne semence.
0: E la sua famiglia mi parlava di Gesù.
1: Et sa famille me parlait de Jésus.
0: Sapete, io che stavo nella camorra,
1: Et moi qui étais dans la Camorra,
0: avevo tantissime attività.
1: j'avais beaucoup d'activités.
0: Avevo bar, ristoranti,
1: J'allais bar, restaurant.
0: avevo garage.
1: Il avait de garage.
0: Ma avevo una società che lavoravo con Aurelio De Laurentiis, la società Calcio Napoli. Football Napoli.
1: D'accord, il travaillait pour une société qui s'occupait du football de Naples.
0: E avevo centinaia di persone che lavoravano per me.
1: Il avait des centaines de personnes qui travaillaient pour lui.
0: E le persone dicevano fra di loro,
1: Et les personnes disaient entre elles,
0: ma quello è il nostro capo.
1: Mais lui, c'est notre chef.
0: A 24 anni
1: Il a 24 ans.
0: ha centinaia di persone che lavorano per lui.
1: Il a des centaines de personnes qui
0: Per
1: travaillent pour
0: me
1: lui.
0: era un orgoglio,
1: Pour moi, c'était de l'orgueil.
0: perché ho
1: J'étais heureux.
0: raggiunto tutti i miei obiettivi.
1: Parce que j'avais rejoint tous mes objectifs.
0: Ma c'era sempre qualcosa che non andava.
1: Mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas.
0: E quando tornavo a casa,
1: Et quand je retournais à la maison,
0: dai miei divertimenti,
1: de mes
0: dai miei
1: divertissements, de mes différentes
0: viaggi, mettevo la
1: activités,
0: testa sul cuscino,
1: je mettais ma tête sous le coussin,
0: guardavo il
1: sur le coussin,
0: cielo,
1: et je regardais sur le
0: sorrisavo
1: coussin, je regardais au plafond.
0: e dicevo, ma se questa è la vita,
1: Et je me disais, mais si c'est ça la vie,
0: che vivo a fare?
1: à quoi ça sert de
0: Non
1: vivre?
0: c'è un senso.
1: Il n'y avait pas de sens.
0: E quindi stavo alla ricerca di questo senso, di questo
1: Et
0: vuoto.
1: j'étais à la recherche de ce sens, de ce vide.
0: Mia moglie, dopo un po', uscì incinta nostro figlio Francesco.
1: Notre.
0: Lei, mia
1: Sì,
0: moglie, dopo alcuni anni, era incinta.